Cash. Siamo la ragazza, siamo la ragazza, siamo la ragazza, siamo la ragazza, siamo la ragazza, siamo la ragazza, siamo la ragazza, siamo la ragazza, siamo la ragazza, siamo la ragazza, siamo la ragazza, siamo la ragazza, siamo la ragazza, siamo la ragazza, siamo la ragazza, siamo la ragazza, siamo la ragazza, siamo la ragazza, siamo la ragazza, siamo la ragazza, siamo la ragazza, siamo la ragazza, siamo la ragazza, siamo la ragazza, siamo la ragazza, siamo la ragazza, siamo la ragazza, siamo la ragazza, siamo la ragazza, siamo la ragazza, siamo la ragazza, siamo la ragazza, siamo la ragazza, siamo la ragazza, siamo la ragazza, siamo la ragazza, siamo la ragazza, siamo la ragazza, siamo la ragazza, siamo la ragazza, siamo la ragazza, siamo la ragazza, siamo la